Uè Mari. Quando suona, ci piace per te. Fammi di me. Uno noto, bracciata. Come on, boy, what's the matter? Uno noto, bracciata. Quando suona, ci piace per te. Fammi di me.